0: papa.
1: Šest iz devet, drugi put.
2: I imamo ovo se.
3: Ja, pišu.
4: Rekvizite, kako ti piši broj ljubavaca?
5: Zato da, pišu.
6: Ćao. Vidimo se sutra. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10 sata. 10